farlai una buttaria, mamma re mia, mi ci lambudisbi, farò con mamma gli ubbare, cardo ci chiede di giocare, mi chiamai.

waddo min kolo tello yimɓe ɓe beelo tello ora ko dimaɗe waƴan tan fani taw jaali muɗum ni kañƴe la woto ko ceɗɗo miijiɗo kala ko neɗɗo heeɓa e aduna he neɗɗo ne wawi ronkude ɗum e aduna.

ku may bañala ti daan ci Côte d'Ivoire el way dinu ko fajeel ci Dakaru Dial Diop ul watim penne ci mbay fa di jey fa ci Diop jor Diop yene njaay Birim Fatima wali daan njaay maritu sukay na lañu dippé maritu papa saw ma niyobu ya musuko cewaay ci baare ya musuko kero ko fet ci fay nu ci may njoy amadou ana sengem joy ko lu fatim penne ci mbay fadigi fatim Diop jor Diop yene njaay.